0: Sono sicura che questo è il posto in cui sono state seppellite.
1: Non c'è niente, te l'ho già detto.
2: Ne sono sicura. Puzza di pollo. Secondo te,
1: la fiamma della lanterna si sta per spegnere?
2: Secondo le scritture, vennero tutte torturate qui. Ci deve essere un indizio da qualche parte.